0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sony Radio Show.
0: Amigas.